Ti aye rashe. Wa sodo Jesu loni. Bi o ba jewo ti o se ko esere sile. Anu Olorun ati idariji lati odo re yo je ti re.